Italia, i canivali meistero volia. Chi se ne tocca nome toccanis, all'efticosi faieris. Italia cortati, veni carrigani calatti, che le fa canetto canis, me toccano, toccano me toccanis, ero napo.